Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

Le Tissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun. Better

BB For You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: love you forever and never look back.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muzz, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

That Anymore, Pernicious Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernicious Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernicious Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernicious Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.
2: Last

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Dark Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo-Doo, grande successo dei Fur, che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: e me ne andrò alle 11. Buon lunedì a tutti voi, anche Roberto Valeriani, che purtroppo non c'è, oggi non ci sarà Roberto Valeriani. Lo so, perché è successo qualcosa, lo so.
1: Morning Music, ogni mattina con Roberto Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti, su radio.stereo.it.
0: Lo so, questo è il jingle. Al jingle, al jingle dice così con Roberto Valeriani, ma oggi non ci sarà. Non ci sarà nel calendario, nel Meteosat, nell'intervista, purtroppo non ha potuto mandarmi assolutamente niente via email da Roma. Avete capito? Per quale motivo? Perché la team ha inoltrato, ha interrotto la sua internet, perciò non poteva assolutamente mandarmi niente. Don't you know that? Yeah, she couldn't send me anything at all. Without internet, now and today, you cannot do anything, not even go to the toilet. Not even go to the toilet. Yeah, I go to the toilet only with internet. Oh, shall we make it like that? Shall we put it like that? Shall we push it like that? Shall we fuck it like that? Yeah, without internet, you cannot do anything today. As simple as that. Che cosa volete fare? La Svezia! Oh, siamo in Svezia! Frena l'onda nera, il centro-sinistra avanti di 3 seggi, solamente 3 seggi, se per caso sono ammalati quei 3 seggi lì. Lo prendete nel... come si dice in svedese? Io lo so, ma non ve lo dico. Il ritratto, chi è il ritratto di questa svedese qua che voglio vedere? La speranza di Andersson. La leader che sui migranti si ispira al modello danese, brava, meno male. Francia, primo comizio di Le Pen. Le Pen, quando dico Le Pen mi viene sempre in mente qualcosa d'altro. Vabbè, ritrova la sua padrona. AfD in Germania con la come si chiama? Alice Weider. In Germania le chiese. Cosa fanno le chiese? Pronto, non vedo niente. Cosa fanno le chiese? Ah, nascondono i migranti. Duelli in mare tra droni, il mezzo d'assalto ucraino smantella la vedetta russa. Guardiamo un po'. I droni russi sfiorano il treno dei diplomatici al confine con la Polonia. Avvertimento alla UE. Tra Mosca e Kiev, possibile vertice in ottobre. 3 reporter si infiltrano nella rete degli agenti low cost del Cremlino. Sabotaggi per 150 euro. Uè, ce la faccio anch'io. Faccio un sabotaggio, ogni sabotaggio 150. 10 sabotaggi sono 1500 al giorno. Cosa volete dire? Allora, Trump boccia i critici, evocano solo catastrofi e Altman rinuncia alla borsa. Grillo si fa sentire ancora con la sua voce. Esce lo scoperto, attacca Conte, Movimento 0 Stelle. Ha ragione lui, perché l'ha fatto lui il Movimento 5 Stelle. Non l'ha fatto Conte, quel delinquente, ladro. L'idea di un nuovo partito. Se fa un nuovo partito, almeno un 4-5% di quelli che votano adesso Movimento 5 Stelle lasceranno Movimento 5 Stelle. Poi Schlein, vinceremo le primarie, le politiche prima si vota e meglio è. Non credo proprio. La Premier, appunto la Meloni, cosa dice? Dice, gioca sulla data del voto per mettere in crisi gli avversari. Intervista, Bonetti, le deputate di destra dicono no a questa legge elettorale. No, io direi di sì invece. Progressisti a Cernobbio, all'esame di settembre la promozione non arriva mai. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Trovai mia sorella Simonetta morta nella casa di Via Poma. C'era qualcuno nascosto. Perché non l'hai cercato? Ah, potevi fare fuori anche te. Antonelli e il successo di Madrid. Norris meritava più di me. Non avrei voluto vincere così, assolutamente. Maldini Junior e lo schianto in auto di dopo la festa è positiva anche al pretest per gli stupefacenti. No, poverino. Agente AI in corso intensivo per guidare la rivoluzione dei sistemi autonomi. Poi, ex Silva di Taranto, operai dell'indotto bloccano la provinciale, non ci ascoltano, sciopero di 24 ore. E scioperate, fra poco scioperate del tutto, sciopererete del tutto fra poco, porca macchina. Sciopererete del tutto perché vi licenziano. Allora, chi abbiamo adesso? Il Meteosat non c'è oggi. No Meteosat for today. No mail today, my love is gone away. C'era una canzone degli anni 60 che faceva così.
2: Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Daniele Bosco o Tosco, di Toscolano, conflitti. Sono i nostri cari amici in MP3 fino alle 10.30 e poi non c'è l'intervista, perciò dovete assolutamente richiedere qualche canzone dalle 10.30 in poi.

che in un continente, se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi.

Non tornare più, mi raccomando. Oh, hai l'accento in italiano quando parli in inglese. Io ho l'accento italiano, un po'. Sì, un po' americano, un po' italiano. Chiaramente. Ah, italo-americano io sono. Io sono italo-americano.

Talk to me, adatto. Don't do that, don't do that, don't do that. Daniel Carlo Zanetti, ma un altro Zanetti che oggi compie gli anni. Ma quanti siete? In 16 oggi, in 17 che compiono gli anni. Sarà dura questa sera, sarà molto dura, ce l'ho duro ancora adesso. L'antiossidante più potente si chiama, no, it's a scam, big scam, don't you know that, yeah. Una capsula al giorno, protezione duratura per gli occhi. It's a scam!

Va bene, perfetto. È tutto così oggi. Linda, ciao bella Linda, Linda Jo Rizzo di Monaco di Baviera, jawohl. Was du, was magst du an, an München jetzt? Du trinkst Bier, jawohl, mit Bratwurst und Kraut.

sì, che ci volete fare? Ci sono tanti Lonely Hearts in the World, don't you know that? Yeah, contenuti multimediali recenti, guardiamo un po', troglodite.

me your heart tonight, dammi il tuo cuore questa sera. Tiziana Ferri di Brescia, dammi il tuo cuore, mi raccomando, dammelo, vai, che ho bisogno di un cuore, ho bisogno. Ecco qua la canzone dedicata a te, bella, anni, fine anni 70, però remixata dal nostro super DJ MSN, che mi ha mandato tre canzoni per questa sera, eh. Ascoltatele questa sera alle ore 18, tre canzoni nuove di MSM DJ from Sofia.

Severn Mills on Radio.0 Donai Day, here we go. Questa canzone è veramente molto bella, che mi piace tantissimo. Faceva ballare cani, porci, vivi, morti, e altra gente. E altra gente. Porca Eva, bravo! Anche il nostro caro amico John D'Angelo faceva ballare pure lui, pensate. Dance with my love. Dance with my love. Allora, voglio dedicare anche a Jorge Guevara di Barcellona questa canzone di Laura Branigan, Self Control, e anche al nostro John D'Angelo.

Yusha Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate. Il cantante britannico Black partecipa all'edizione del 1988 del Festival Bar con un brano ancora oggi famosissimo, Wonderful Life. Brano su cui sono state realizzate numerose covers da artisti italiani ed internazionali come Zucchero, Tony Hadley e Avril Lavigne.

Parliamo ora di un disco d'oro in Austria e Germania, disco d'argento in Francia e disco di platino nel Regno Unito. Il duo americano Charles and Eddie sforna la canzone Would I Lie to You, la canzone che li fa conoscere in tutto il mondo nel 1993.

Vincitore indiscusso del Festival Bar 1994 è il cantante spagnolo Miguel Bosé con la canzone Se tu non torni, incisa anche in versione spagnola, Si tú no vuelves.

Il gruppo musicale inglese pop and R&B dei Liberty X debutta nella classifica inglese direttamente al primo posto col brano Just a Little, vendendo 100.000 copie solo della prima settimana e diventando una hit in tutta Europa, Festival Bar 2002.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il progetto musicale brasiliano dei Caleidoscopio porta in Italia e in tutta Europa il tormentone estivo del Festival Bar 2004, Voz Me Appare

0: Você mi apareceu.
1: Il duo veronese dei Sonora, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, diventa famoso con la vittoria a Sanremo 2008 col brano L'amore, e nell'estate dello stesso anno fanno ballare sul palco del Festival Bar con Love Show.

Vincitrice della terza edizione del talent show britannico X Factor, la cantautrice inglese Leona Lewis presenta al Festival Bar del 2008 la sua seconda hit mondiale, Better in Time, inclusa nel suo primo album Spirit, con cui vende oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo.

Si conclude qui la decima puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Despiértate, Katiuscia Ruiz, voice e Rubio Loco, disponibile all'interno del mio album Quiero el Sol, oppure in acquisto nei migliori digital stores. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Purcell Sage, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters Under the Bulwark.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

prime mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Van, live at Apollo.

Niente, adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. On your web radio station, all this.

la prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti, anche e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio.

un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo taglierletto e l'Obutan. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo

va con cleaner e l'aspirapolvere, va bene. Ho fatto un po' di aspirapolvere, ci sono tante mosche che ho ucciso in questi giorni sul pavimento, perciò non volevo più vedere le mie vittime. Non volevo più vedere le mie vittime, avete capito? Una bella giornata di sole, caldo c'è, però insomma si sta abbastanza bene, abbastanza, ho detto. Siamo sui 26-27 gradi, insomma, siamo molto bene. Fosse sempre così, sempre anche l'inverno così, sarebbe veramente l'ideale. Sarebbe l'ideale. Uè, ma quanta polvere che vedo lì, porca vacca, ombra. Domani meno male che arriva qualcuno a pulire. Iniziamo subito con Carlos. Ciao Carlos Zanetti de Rio de Janeiro. Come estás, menino? Felicidade para ti con esta canción. No fado português, no fado português. Carlos Zanetti de Rio de Janeiro, una canción para ti. Esta es la canción de Jimmy Cliff. I can see clearly now.

eccoci qua con le nuove canzoni che ci ha mandato il nostro caro amico MSM per Radio City Moreno. Tanti saluti e baci, feliz cumple para ti con questa canzone, la nuova canzone che ci ha mandato, remix naturalmente. La canzone si chiama, come si titola? If I Die Young. Se muoio giovane, quello qua, con G Plus Hell.

Hearts is gonna be my baby right now. Be my baby. MSM Super Remix dedicato entirely to Francesca Bignotti di Ghe, di tanti auguri di buon compleanno.

qui sono loro proprio, Modern Talking on radio.0.it. Here we carry on with and we go to Casablanca con Daniel Zanetti di Curitiba e Barbara Zani di Coccaglio, vicino a Brescia. Tanti auguri di buon compleanno anche a te.

Eddie Grant, Don't Mocking Me, Don't Mocking Me, hai capito? Oh. Lynette Shire di New York, tanti auguri di buon compleanno.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con la grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and Falso Ernesto Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con i Drifters Under the Bulwark.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

Una prima mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

Praticamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. Web radio station, all this bad goodies.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way. Mm-hmm.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People. Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds, una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The

altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

Wave. Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screaming Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time, dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album. Ma tornando agli anni 80, c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners. Sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland. Love è il titolo del loro nuovo album You Got the Love. La canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: International History Music. On radio.stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.
3: Ed eccoci a una seconda, chiamiamola puntata, parte nel nostro percorso su Enzo Iannacci. Ho iniziato, diciamo, questo percorso con una trasmissione qualche tempo fa su Iannacci del primo periodo, quello della Ricordi, fermandomi un po', no, diciamo, anche a quel periodo particolare magico che è stato quello della canzone d'autore italiana, perché già l'ho ripetuto 100.000 volte, la canzone d'autore non nasce, diciamo, a Genova, ma nasce chiaramente a Milano, anche se, no, poi come si può dire, no, alimentata, no, da una fonte esterna, che erano questi ragazzi che venivano da Genova. E Iannacci è un punto di collegamento tra tra i fratelli Reverberi e personaggi come Luigi Tenco, come Bruno Lauzi ed altri, che hanno, diciamo, buttato e gettato le basi, no, di questa che è una grandissima avventura che è stata la canzone d'autore italiana. Avventura voluta fortemente da Nanni Ricordi, che oggi sarà uno degli attori principali, anche se, diciamo, è proiettato in un'altra epoca. Qui parliamo, quando parliamo di canzone d'autore, parliamo dell'inizio degli anni 60, invece qui parliamo della metà degli anni 70, quindi chiaramente, no, un periodo molto, molto particolare, diverso da quello che è stato, sono stati gli anni 60. E parleremo del periodo dell'Ultima Spiaggia. L'Ultima Spiaggia è stata un'etichetta discografica che praticamente, paradossalmente, inizia proprio nel 1975 come primo disco, come prima edizione. Abbiamo proprio il disco che analizzeremo oggi. Oggi parleremo di un disco che si chiama Quelli che è un disco di Enzo Iannacci, Quelli che poi diventerà un suo cliché, una sua, diciamo, una sua bandiera, un suo modo di essere, di pensare e di esporre il proprio pensiero. E L'Ultima Spiaggia era un'etichetta indipendente, proprio voluta da Nanni Ricordi e da Ricky Gianco. Ricky Gianco l'abbiamo incontrato paradossalmente proprio nella Milano di cui, no, vi parlavo prima, però è leggermente, diciamo, un po' più avanti nel tempo, e ne abbiamo parlato così in modo sporadico quando ho fatto la trasmissione su Gianfranco Manfredi. Infatti Manfredi è un altro cantautore, insieme a Ricky Gianco, che è stato ospite di questa casa discografica che è stata L'Ultima Spiaggia e che è stata, diciamo, una bandiera. Che succede? Succede questo: nel 1970-71 Iannacci lascia le scene e sulla cresta dell'onda di una canzone addirittura scritta, no, a quattro mani con Paolo Conte, che è Messico in nuvole. Che fa? Iannacci decide di andare a fare quello per cui aveva studiato, praticamente il medico, il chirurgo. Per quattro anni sparisce dalla scena completamente, sia dalla scena discografica ma anche dalla TV, e ricompare nel 1974 con una canzone che non è edita dall'Ultima Spiaggia. È una canzone che si chiama Brutta Gente, ma con la casa discografica di Carlo Alberto Rossi. Per lanciare il brano, comunque, lui mi sembra che fece parte del Cantagiro, un disco per l'estate, comunque forse un disco per l'estate, e chiaramente venne scartata, diciamo, quasi subito. Però che cosa, diciamo, rappresenta questa canzone? È il ritorno sulla scena di Iannacci, prima del periodo magico, che io chiamo il periodo magico, che va dal 75 al 1979. Paradossalmente, come dicevo prima, il primo disco dell'Ultima Spiaggia, della casa discografica Ultima Spiaggia, è quelli che, e l'ultimo disco è Fotoricordo, sempre di Enzo Iannacci, nel 79, dove poi l'Ultima Spiaggia

canzone del 74, molto pop, arrangiata diciamo anche un po', come posso dire, molto, diciamo, così, molto, non dico approssimativo, ma comunque molto easy, molto leggera. Abbiamo invece poi una versione del 1981, che è quella che io preferisco, molto funky, e poi quella del 2006. Allora, ascoltiamoci questo trittico, Brutta gente, quindi Ritorno sulle scene di Enzo Iannacci nel 1974, con tre versioni. Ah, ecco, c'è una modifica nel testo. Nella prima versione lui parla di mercanti vestiti di lino, quindi di persone agiate. Nella versione dell'81, quella un po' più, diciamo, tirata anche a livello musicale, che è molto, ripeto, molto funky, lui parla apertamente di gente vestita di lana. Ma la lana da dove viene? Dalle pecore. E le pecore da che vengono? Cioè, sono generate, diciamo, sono degli agnelli cresciuti, ok? E quindi il riferimento al periodo anche politico e sociale che viveva in quel tempo l'Italia è molto, diciamo, esplicito. Gente vestita di lana che non saprà mai capire chi canta nelle osterie. È un eufemismo, ma è molto, diciamo, è inerente al menefreghismo che ha una certa classe dominante nei confronti di classi subalterne. Quindi buon ascolto, ascoltatevi questo trittico e ci sentiamo alla fine per poi parlare proprio del disco Quelli Che, il disco dell'Ultima Spiaggia, primo disco dell'Ultima Spiaggia di Enzo Iannacci. Tanto buon ascolto.

0: prima del 33 giri, quelli che proprio con l'ultima spiaggia Enzo Iannacci incide Vincenzina e la fabbrica, che sarà uno dei pezzi forti, diciamo, del disco, ma la incide come 45 giri, con un testo differente, un arrangiamento chiaramente differente, con un testo leggermente modificato e un lato B del 45 giri dove c'è la versione, diciamo, di questa bellissima canzone, che è la colonna sonora di un film di Mario Monicelli, che è Romanzo Popolare. E ecco, questo, diciamo, sono i preliminari di questo disco. E invece proprio, ecco qua, arriva il disco proprio, il 33 giri, che si chiama Quelli Che. Quelli Che negli anni poi diventò uno slogan, no? Per indicare che cosa? I luoghi comuni, perché Iannacci, un po' come Dino Risi, come, diciamo, i nostri grandi registi, i grandi intellettuali, come Luciano Bianciardi, che è stato mentore di Iannacci e viceversa. E due parole su, chiaramente, Luciano Bianciardi. Muore nel 71, è stato un intellettuale grossetano, quindi praticamente toscano, poi vissuto a Milano con una storia sua particolare, ma questo della Milano di Bianciardi e di Iannacci già ne abbiamo parlato nella puntata su Iannacci, primo periodo, quello della Ricordi. E questi intellettuali hanno sempre comunque pensato, no, che le persone, se assoggettate a un diktat superiore, diventano veramente delle pecore, quindi diventano dei personaggi anche indefiniti, tipo quelli che non sanno, o quelli che parlano di luoghi comuni. Il disco è fatto, ecco, oggi parleremo, come ho detto prima, di questo LP unico, anche perché è mia intenzione poi ritornare magari indietro al periodo della RCA ARC, che, come dicevo prima, è stata un'etichetta, diciamo, di comodo, tra virgolette, per la RCA, perché lì riponeva i prodotti un po' a rischio, sia a rischio, diciamo, di censura, ma anche a rischio, no, di popolarità, o comunque a rischio morale. E il disco si apre con una parte recitata, che si chiama La Televisione, che vi farò ascoltare, che sostanzialmente, che cosa dice? Che la televisione ha la forza del leone. Questo album è centrato proprio su questo, sui luoghi comuni e su quello che è la coercizione di cui siamo tutti ormai assuefatti, dei mass media in quegli anni. Ecco qui si sente veramente Bianciardi, e qui collabora invece in questo disco un grandissimo Beppe Viola. Era un giornalista sportivo, ma definirlo solo giornalista sportivo è molto limitato. E Beppe Viola scrive addirittura, insomma, il testo di Quelli Che. Le musiche poi le ascolteremo. Ecco, qui un'altra cosa, vi farò ascoltare Quelli Che tutta intera nei suoi 8 minuti, quindi dopo questa canzone, che non ha bisogno di presentazione, vi farò ascoltare di conseguenza una canzone che tratta di un argomento ormai sempre, purtroppo, ancora valido, che è quello della guerra. La canzone è Il Monumento. Iannacci dice che praticamente l'ha scritta leggendo un testo antimilitarista in una festa anarchica, ma comunque è un pezzo già comunque conosciuto, e è una delle, diciamo, le canzoni, secondo me, migliori che anche delle volte io ho voglia, e purtroppo mi dispiace dirlo, bisogno di ascoltare, perché comunque dice una verità immensa, perché c'è chi costruisce i cannoni per fare le guerre e non paga, per pagare i generali e non paga gli ospedali, ma questa, diciamo, è una storia vecchia Quindi in questo trittico vi farò ascoltare quelli che il monumento, e poi una canzone molto più leggera e frivola che si chiama L'arcobaleno. L'arcobaleno è una canzone scritta da Cochi Ponzoni e Renato Puzzetto, e diciamo Dulcis in fondo, la versione invece dell'LP quelli che, dei Vincenzi nella fabbrica, di cui già vi ho parlato prima. Quindi ci ascoltiamo questi quattro brani, che sono quelli che nella versione integrale di 8 minuti, Il monumento, L'arcobaleno, Vincenzi nella fabbrica, preceduti da che cosa? Dalla televisione, che è un chiamiamolo così, un incipit di prosa che racconta della televisione, che chiaramente durano questi piccoli interventi parlati, dove Iannacci tra l'altro modifica anche la voce in modo proprio così anche, come posso dire, irriverente nei rispetti del pubblico. E niente, buon ascolto e grazie.
1: La televisione, la gauna forza de leon. La televisione, la ga paura de nessun. La televisione, la tendurmento men cuion. Baffa.

proseguiamo con un altro take, dove troviamo una canzone, diciamo, che è tra l'altro quella che apre, diciamo, il lato B del vinile. Ecco, come dicevo, io dico sempre, tutte queste informazioni io le prendo chiaramente dai vinili, io questa roba ce l'ho tutta. E tra l'altro questo LP ce l'ho originale, diciamo, del 1975. E qui c'è una canzone molto, ma molto importante, che secondo me è ancora valida, che si chiama Il Bonzo. Tra l'altro è scritta da Cochi Ponzoni, ricordate il duo, no? Cochi Ponzoni, Cochi e Renato, Renato Pozzetto e Cochi Ponzoni. E il testo qui è di Dario Fo e di Cochi Ponzoni, la musica è di Cochi Ponzoni. Di che cosa parla Il Bonzo? Parla di un medico, sì, un medico, scusa, di un bonzo, che è un monaco buddista, che si dà fuoco per protesta. E questo è un fatto reale, è successo negli anni 60, ed è praticamente il parallelismo di che cosa? Del menefreghismo. Fate un parallelismo dicendo: vabbè, ma a me che me frega se il bonzo si è dato fuoco, tanto io ho la macchina, ho quello, ho quell'altro, e non mi interessa della mia libertà. Però ieri mi hanno chiamato, mi hanno detto che sono licenziato in tronco, e adesso interessa anche a me della mia libertà. Ecco, questo era il messaggio, diciamo, di Enzo Iannacci in questo disco. Come sentite, sfoglio delle pagine, che tutte queste cose le prendo dai libri, come l'ho detto prima. Questo qua è un disco di Andrea Pedrinelli che si chiama Roba Minima, in italiano vuol dire mica tanto, che è quella cosa, quella frase che si dice: roba minima, lascia stare, roba minima, roba del barbù, cioè roba di gente che comunque ha i margini e ci interessa poco. Ecco, questo è un disco ancora oggi valido quando si può parlare e si parla di ultimi. In questo disco ci sono altre collaborazioni, quella di Beppe Viola, già ne abbiamo parlato diffusamente prima dell'altro take, Cochi e Renato, e addirittura abbiamo Silvia Nichiarico tra i cori, musicisti come Pino Sacchetti, insomma, chi altro, no? Non potrebbe partecipare a questo disco. C'era il Goda, praticamente, anche del jazz italiano, e mi sembra addirittura che il batterista qui è Tullio De Piscopo in questo disco. Poi l'altra canzone che vi faccio ascoltare si chiama 9 di sera, è di Chico Barca di Olanda, ed è una canzone proprio sulla TV. Ritorna il tema, ritorna Bianciardi, ritornano tutte queste tematiche. E sto andando molto di fretta perché il disco ve lo voglio far ascoltare, diciamo, nelle fasi più salienti. E un'altra canzone che vi faccio ascoltare si chiama Il Marognero. Il Marognero è una parola che non ha è un nonsense completo, e se lo ascoltate è pieno di nonsense, di frasi fatte, di frasi che non hanno senso, un po' quello che succede oggi nei social, tra l'altro. Quindi Iannacci, ispirato da Bianciardi, che aveva lasciato questa terra 4 anni prima dell'uscita di questo disco, e Bianciardi sono sicuro sarebbe stato contentissimo di questo disco e degli altri dischi che ha fatto Iannacci, si sente tutto. Io di Bianciardi vi posso citare tante cose, anche perché sono comunque diciamo, oltre che un appassionato di questo scrittore, ma anche lo dico in modo umile, uno studioso, no? Diciamo, del fenomeno Bianciardi e del fenomeno canzone d'autore italiana. Questa cosa chiaramente mi ha portato addirittura a fare lezioni come professionista esterno all'università a Roma 3. Sono stato chiamato proprio dalla facoltà di musicologia proprio a raccontare questa storia proprio del collegamento tra la letteratura italiana, diciamo, del Novecento, del secondo Novecento, quindi Bianciardi ed altri, e l'influenza sulla canzone d'autore. Questa è una piccola cosa di cui vado un po' fiero, insomma, lasciatemela. E allora vi faccio sentire questo take che è fatto da Il Bonzo, 9 di sera e Il Marognero. Il Marognero o Il Marognero. E ci sentiamo per i saluti finali. Ciao, grazie. 1, 2, 3, 4.

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa.

0: spero, come sempre, di avervi allietato, di avervi magari aiutato anche a superare, diciamo, nei momenti, posso dire, non dico di crisi, ma magari di scoramento, anche perché chi ascolta questo tipo di musica è comunque schierato moralmente da una parte, e Iannacci sempre questo ha un po' evidenziato nella sua, diciamo, nella sua, è stato molto, ecco, molto aggressivo, tra virgolette, molto cattivo. Infatti, cioè, chi lo odia e chi lo ama fondamentalmente e fortemente come me, un po' come registi come Dino Risi, oppure registi come Mario Monicelli. Tant'è vero che Monicelli è stato uno dei grandi registi legato fortemente alla musica, non solo dall'autore ma dal jazz, anche al jazz. Jazz a Cinecittà arriva proprio in virtù del primo film di Monicelli, diciamo del film di Monicelli, che era I soliti ignoti, con la colonna sonora di Piero Umiliani. E addirittura qui parliamo di un suo film, perché Vincenzina la fabbrica, che fa parte di questo disco, è la colonna sonora, diciamo, di uno dei suoi film, che si chiama Romanzo Popolare. Allora, ci sentiamo le prossime volte, seguiteci sempre. Questa è Radio.Stereo, io sono Marco Abbondanzieri, ho condotto questa rubrica che si chiama International History Music, che è stata commissionata a me dalla direzione artistica di Roberta Valeriani, che è praticamente il mio mentore, tra virgolette, e saluto tutto lo staff. Ascoltateci, perché comunque io quando vedo quanta gente lavora per questa radio, stiamo intorno ai 20-30 persone sparse in tutto il mondo, io sono fiero, no, di stare, diciamo, di fare parte di questa compagine. E Fausto, che è praticamente il motore, diciamo, di questa radio, mi ha fatto dei complimenti dicendomi che in mezzo a tante cose abbiamo anche una rubrica seria di musica, e io la conduco, diciamo, in modo, spero, insomma, di essere stato sempre all'altezza del mio compito, e vi ringrazio per l'ascolto. Alla prossima e arrivederci. Ascoltateci e seguiteci sempre. Ciao a tutti.
1: Un programma di Marco Abbondanzieri.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

shock, shock, I don't know, the guy, dig it, I'm leaving.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.